0: times than he...
1: Non hai potuto capire, non hai voluto vedere oltre il mio vestito. Non puoi ritrovarti in me, non sono il tuo specchio. Così non hai ascoltato niente. Ridere mi ha tolto credibilità. Tu credi di avermi condannato. Non sai che io ho voluto la condanna. Sei lì e giochi lo stesso gioco. Mi chiedo perché guardi con tanta arroganza. Quando sei da solo sei meno pericoloso, però in gruppo sei grande. Non vesto la tua uniforme. La posta in gioco è troppo alta. Non ho intenzione di darti carte in mano. Questo appartiene a me. Bye.